ferita in fondo al cuore. Soffrì, soffrì, le dissi non è niente, ma mentivo.

dopo un anno. L'altra sera rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva. Mi disse: stiamo insieme stasera. Che voglia di risponderle,